Ay, gano sining manta di Viviana Christine Mori, narongaw da kayo di tinu di tabi na, roi tanda't sunduan do lisihinu.